0: Rieccoci su Radio Bay & Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bao resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you, but you may

adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei, aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre: esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

you feel the need to, that's why.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

è sicuramente uno dei più radicali e influenti attivisti per i diritti degli animali hollywoodiano, vegano convinto fino all'età di 3 anni. La sua dedizione alla causa antispecista è totale e si riflette nelle sue scelte di vita quotidiane, nell'uso sistematico della sua notorietà globale per dare voce agli animali. Joaquin Phoenix è su Radio Bauer & Company con Ring on Fire.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

giorni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bauer & Company.

Le autorità della contea di Los Angeles hanno effettuato un'ispezione nella proprietà di Linda Blair, l'attrice che era diventata famosa da adolescente per il ruolo di Regan McNeil nel film L'Esorcista. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un'indagine su un'attività di ricovero per animali. Secondo le segnalazioni ricevute dagli uffici della contea, avrebbe ospitato illegalmente più di 200 cani. A seconda della fonte, i cani sono 100 o sono 200, rimane un mistero. L'operazione è stata condotta con un mandato amministrativo dal Los Angeles County Department of Animal Care and Control, insieme al Department of Regional Planning. Lo scopo, hanno spiegato i funzionari, era controllare gli edifici e le strutture utilizzati come canile, verificare il rispetto delle norme urbanistiche e valutare le condizioni di cura, sicurezza e benessere degli animali presenti. Poche ore dopo l'ispezione, Linda Blair ha pubblicato un video sui social per rassicurare i sostenitori. L'attrice ha affermato che lei e gli animali stavano bene, nonostante la visita a sorpresa avvenuta con una temperatura di oltre 40 gradi, come se questo potesse influire. Secondo la sua ricostruzione, la vicenda riguarderebbe soprattutto documenti e nuove planimetrie da presentare agli uffici competenti per sistemare alcune questioni burocratiche. Questa è sempre Radio Bau & Company e vi lascio con della musica da paura.

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

I piccioni sono da sempre il suo rifugio. Anche all'apice della sua carriera e durante la celebrità ha continuato ad allevare piccioni, considerandole creature leali, capaci di donargli pace e serenità. La sua passione per questi volatili è così viscerale che in passato ha persino interrotto relazioni sentimentali quando le ex fidanzate hanno mostrato scarso rispetto per i suoi animali. Su Radio Bay & Company c'è lui, Mike Tyson, con One Night.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia, un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bauer & Company con Strange Fruits.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre, suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia, configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici della bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

è abituato ai riflettori, ma questa volta la protagonista è un'altra, la sua Beagle Sansa, che ha appena fatto il suo debutto su Dog, la sezione digitale di Vogue interamente dedicata ai cani. Il servizio fotografico scattato dal fotografo di fiducia Eric Rojas reinterpreta una delle scene più iconiche della storia del cinema di animazione, la cena a lume di candela di Lilli il Vagabondo, con i protagonisti che condividono un piatto di spaghetti, proprio come Lilli and Tramp del film Disney del 1955. Su Radio Bay & Company c'è Bad Bunny con The Tea Me Fui.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.

E ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Redzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

è uno dei più celebri e influenti attivisti per i diritti degli animali al mondo. È un sostenitore di lunga data dell'organizzazione PETA e ha dedicato la sua vita a campagne contro la sperimentazione animale, la caccia alle foche e a favore di un'alimentazione sostenibile. Dal 1975 segue uno stile di vita vegetariano, promosso costantemente insieme alla sua compianta moglie Linda McCartney. A lei si deve anche il lancio del 1991 della linea di alimenti vegetali che porta il loro nome e di questo grande successo che scrissero insieme. My Love, Paul McCartney, è qui su Radio Bahia & Company.

0: Lau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti, Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione. Cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Radio Bau News.
4: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro, riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484, un dato della stagione venatoria del 2025-26, e si tratta solo dello 0,8 della popolazione italiana, con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza relativa a risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega abolizione della caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Da 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa: si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bau & Company per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Ai. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comune. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assembleare. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo del

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati ai amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande. Ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITAR Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa. Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bau & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Questa è sempre Radio Mama & Company, ben ritrovati a tutti quanti. È il momento di parlare di educazione cinofila e lo facciamo in compagnia di Elena Carla Ambroso, educatrice cinofila. Benvenuta Elena a Radio Bau.
2: Ciao amici di Radio Bau.
1: Anche per i cani esiste il back to school, vero?
2: Il famigerato back to school esiste anche per i nostri cani. Durante le ferie si sono abituati ai nuovi ritmi vacanzieri e hanno potuto godere della nostra presenza continua, facendo anche nuove esperienze. Il rientro può essere una doccia fredda anche per loro e creare qualche difficoltà, soprattutto di riadattamento alla solitudine. Ma don't worry, esistono delle facili strategie per evitare disagi emotivi e pratici. 1. Anche in vacanza facciamo in modo che abbiano dei loro spazi di autonomia. 2. Cerchiamo di rientrare non proprio il giorno prima di ricominciare con la routine cittadina. 3. Affidiamoci alla parola chiave gradualità, un po' come quando erano cuccioli, e lasciamoli soli aumentando in 3-4 volte il lasso di tempo, magari lasciandogli il loro masticativo preferito. 4. Al nostro rientro a casa, se dovessero fare delle feste esagerate, non assecondiamole troppo per non confermare loro la fondatezza della loro ansia.
1: Ringraziamo tantissimo per i consigli di Elena Carla D'Ambroso sul back to school, ovvero riprendere le abitudini normali con il nostro cane.
2: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.
1: Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau e appuntamento al prossimo argomento.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la cinquantesima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice, che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato, verso il Kosovo e i suoi demoni, per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cédric Sapin Defour, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, distanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una sessantina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia, che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

0: Cosa ci raccontano le stelle oggi per noi ed i nostri animali? Fra poco c'è Astrobau con Federica Farini, sempre qui, su Radio Pau.
1: Astrobau. Su Radio Pau & Company, naturalmente.
2: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post-vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione. Accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione

Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un'anima. Victor Hugo. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà?

0: Guardare un gatto è come guardare il fuoco. Si rimane sempre incantati. Giorgio Celli. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici dalla bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: ancora di salvezza dalle difficoltà del suo quartiere. All'età di circa 10 anni, un bullo del quartiere uccise uno dei suoi piccioni davanti a lui. Questo scatenò la sua furia, spingendolo a sferrare il suo primo pugno in assoluto, fino a diventare il grande pugile che tutti oggi conoscono con il nome di Mike Tyson. Adesso qui su Radio Bio & Company con Madonna in Iconic.
1: I'm the best the world has ever seen.
2: The best ever.
1: I'm somebody you'll never forget, cause I work hard and sweated my tears.
2: Can't be stopped.
1: I'm never falling again, and if I did, I'll come back.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bao c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

E ben ritrovati amici di Radio Bowen Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questo è sempre Radio Bowen Company, restate con sta compagnia.

Koji, Gustav e Asia sono tre French Bulldog famosi per un fatto di cronaca del febbraio del 2021, quando Koji e Gustav vennero rubati e il loro dog sitter fu ferito a colpi d'arma da fuoco, mentre la terza cagnolina, Asia, riuscì a fuggire e fu ritrovata poco più in là, illesa. I due bulldog vennero poi riconsegnati alla polizia dopo 2 giorni da una donna. Le indagini hanno portato all'arresto dei responsabili, condannandoli a pene detentive severe. La donna che ha ritrovato e riconsegnato i cani in seguito risultò legata ai malviventi. Questa ha citato in giudizio la proprietaria dei cani per non averle corrisposto la ricompensa di $500,000. A Radio Bau c'è Lady Gaga con Million Reasons. Su Radio Bau c'è Lady Gaga con Million Reasons, ovvero tutte quelle per non dare la ricompensa alla discutibile signora che ha restituito i cani. You're giving

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe.

coppe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento pure semplice, ma crea proprio un metodo puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane. Innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per Signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, Signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di Signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivida la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante! Il terzo è Coinquilini bestiali, edito da Aboca Edizioni, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo, che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo «Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra». Perché in casa non siamo mai davvero soli. I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura!

è stata una delle prime vere rockstar dell'animalismo. Si ritira dal cinema nel 1973, quando ha 39 anni, proprio per dedicarsi esclusivamente agli animali. In quell'occasione dichiara: è quello che ho sempre sognato e quello che ho sempre voluto. E da quel momento ha mollato tutto: fama, set, film, copertina dei giornali. La sua casa a Saint-Tropez, la Madrague, è diventata un rifugio. Ci vivono cani, gatti, cavalli, capre, maiali e animali selvatici salvati. Era solita dire: gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Su Radio Wine Company c'è Brigitte Bardot con Le Soleil de ma vie, in coppia con Sacha Distel.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Qualche giorno fa al Pet Summit ho avuto il piacere di incontrare Roberto Marchesini, che ha fatto un intervento molto importante per ricordarci che non ci comportiamo esattamente così bene nei confronti dei nostri amici animali, come amiamo tanto chiamarli. Cosa stiamo sbagliando quindi, Roberto, oggi come oggi nella relazione con i nostri famosi amici animali da compagnia?
2: Il rapporto con gli animali è sempre stato importante per l'essere umano, fin da quando i primi uomini hanno iniziato a dipingere animali sulle pareti delle caverne. La relazione poi col cane ha veramente costruito l'umanità, anche per la sua antichità, insomma, ed effettivamente tutto il paleolitico ci parla di questo rapporto, il mesolitico, che ha aiutato l'essere umano ad allargare i propri spazi, i propri orizzonti, andando a colonizzare anche nuovi continenti, nuovi habitat. Il rapporto col gatto è stato centrale nella rivoluzione del neolitico e ha consentito appunto la costruzione dei granai, la difesa della casa, la stanzialità dell'essere umano. Quindi diciamo che sono stati dei compagni fondamentali nella nostra storia, che poi ci hanno accompagnato durante lo sviluppo delle grandi civiltà e poi durante il Medioevo fino ad oggi. Ecco, qual è la cosa importante di questo rapporto? Che diciamo ogni specie ha una prospettiva sul mondo ed è in grado quindi di mostrarcela. Ovviamente se noi siamo nella condizione di guardarla, di osservarla, di valorizzarla, se siamo interessati a questa prospettiva e quindi di portarci al di fuori di quello che è una visione antropocentrica e quindi di darci dei nuovi contributi, di arricchirci sostanzialmente. Ecco, il grosso problema, a mio avviso, di questo periodo storico è che l'essere umano non è più interessato a quello che un cane, un gatto effettivamente gli possa dire, ma è più interessato a far sì che il cane e il gatto diventino una sorta di sostituto di qualcos'altro. E quindi c'è un rapporto, direi, unidirezionale, non c'è un rapporto bidirezionale, e c'è molto spesso una tendenza da parte dell'essere umano ad assecondare il proprio egocentrismo, il proprio narcisismo, la voglia, insomma, di avere uno specchio davanti a sé che possa riflettere quelle che sono le sue aspettative, le sue motivazioni. Quindi diciamo che io parlo di una vera e propria eutanasia di un amore, cioè qualcosa che purtroppo nel tempo è andato a perdersi proprio perché l'essere umano ha iniziato a disinteressarsi effettivamente di quello che gli animali potevano dirgli. Io penso che questa relazione invece sia molto importante, perché è una relazione che ci allarga la nostra empatia, allarga la nostra capacità di vedere il mondo da un angolo di visuale, attraverso un'ottica differente dalla nostra. Quindi questo secondo me è il punto fondamentale di questa relazione. Se noi togliamo questa relazione, questa valenza, queste caratteristiche, in un certo senso la impoveriamo, perché rimaniamo chiusi all'interno di noi stessi, rimaniamo chiusi all'interno della nostra, del nostro angolo di visuale. Ovviamente questo non si ripercuote solamente su una diminuzione di valore della relazione stessa, perché una relazione, come sappiamo, significa comunque accettare l'altro, conoscere la diversità, insomma, una relazione è sempre bidirezionale. Quindi indubbiamente i cani e il gatto non hanno più la capacità di darci quello che ancora nella cultura rurale ci davano, cioè la capacità di guardare il mondo attraverso occhi differenti e quindi di arricchirci di prospettive nuove. Ma nello stesso tempo e questo secondo me è la cosa più grave, questi animali sono maltrattati perché nessuno si interessa più delle loro esigenze reali, etologiche, comportamentali, perché si ritiene che siano come dei quasi umani, dei bambini, e quindi si hanno degli atteggiamenti di cura, di coccole, carezze, ma che effettivamente non tengono conto del fatto che un gatto ha bisogno di fare il gatto, un cane ha bisogno di fare il cane, cioè di poter esprimere quelle che sono le loro esigenze comportamentali di specie. Ecco, si parla molto spesso di animali come esseri senzienti. Certo, gli animali come l'essere umano sono esseri sensibili, capaci di provare gioia, paura, tristezza, dolore, piacere. Certo, la senzienza è uno degli aspetti fondamentali, ma non è il solo. Cioè, gli animali sono soprattutto entità desideranti, cioè sono entità che vogliono fare delle cose. Chiunque ha un cane sa perfettamente che il cane ha bisogno di fare determinate attività. Se ha un gatto sa perfettamente che lui ama rincorrere, ama nascondersi, ama esplorare. Quindi l'essere desiderante significa che ogni specie ha, potremmo dire, degli hobby particolari, no? E che vuole svolgere per star bene, altrimenti si annoia, altrimenti va in frustrazione, altrimenti si deprime, come noi. Anche noi abbiamo delle tendenze, no? Delle motivazioni interne. Per esempio l'essere umano ama raccogliere, ama prendersi cura, ama imitare, ama esplorare. Ecco, il fatto che noi non consideriamo più gli animali e il cane e il gatto nelle loro caratteristiche è molto spesso, diciamo, siamo negligenti soprattutto su questa loro tendenza a desiderare, che invece è fondamentale per star bene. Io vedo che la stragrande maggioranza dei cani e dei gatti soffre di disagio proprio espressivo, cioè quel disagio che è legato al fatto che non viene dato loro la possibilità di esprimere determinate motivazioni, quindi determinati desideri espressivi.
1: Rispettiamo l'identità degli animali che abbiamo scelto di avere a fianco senza confondere la senzienza con l'antropomorfizzazione. Ma non finisce qui, naturalmente. Vi aspetto sempre qui con il professor Roberto Marchesini su Radio Bio & Company, naturalmente.

0: song could ever say.
1: Stai ascoltando Radio Bau and Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Rieccoci, Radio Bain Company, siamo in compagnia del professor Roberto Marchesini e stiamo parlando un pochettino dell'argomento che ha affrontato nei giorni scorsi al Pet Summit. Cane e gatto ci sono a fianco da talmente tanto tempo da averci insegnato tanto. Eppure, per una sorta di comodità, abbiamo deciso di coniare la parola pet, che a Roberto Marchesini non piace particolarmente.
1: La seconda cosa che io appunto ritengo debba essere in qualche modo messa sotto critica è la parola pet, non perché voglia a tutti i costi essere come dire, critico o creare problemi rispetto a quello che ormai è un sentire comune. Ma dal mio punto di vista la parola pet rischia di liquefare letteralmente quella che è l'etologia di una specie, perché non prendiamo più in considerazione il fatto che un cane è un cane, un gatto è un gatto, con le notevoli differenze, perché anche da un punto di vista relazionale il cane è un animale fortemente collaborativo e quindi che interpreta tutta la sua relazione con l'essere umano in senso collaborativo, quindi anche l'affettività si svolge nell'ambito della collaborazione, mentre il gatto ha una socialità conviviale per cui ha proprio un altro modo di porsi nei nostri confronti. Non è che uno è sociale e l'altro è solitario, sono due modi differenti di essere sociali, ma nel momento in cui noi parliamo di pet, noi parliamo semplicemente di un'entità a cui chiediamo affetto, a cui chiediamo coccole e che quindi tutto viene immerso in questa sorta di atmosfera zuccherosa che alla fin fine non tiene conto invece che si tratta di rapporti vivi, autentici e che si svolgono anche nell'ambito dell'amicizia, della vicinanza, dell'affettività, ma che vanno oltre a questo, non possono essere interpretati esclusivamente sotto questa luce. Quindi la parola pet, a mio avviso, ha questo aspetto quasi pornografico, proprio come la pornografia che trasforma il rapporto d'amore in un rapporto esclusivamente di tipo fisico ed esteriore. Ecco, io vedo nella parola pet una sorta di pornografia della relazione con le altre specie, perché non dà la possibilità a questa relazione di esprimere tutte quelle che sono le sue valenze. E noi rimaniamo così incastrati all'interno di questa dimensione che poi alla fine non vorrebbe trasformare l'animale in un oggetto, ma di fatto lo trasforma, perché se tu pensi al cane e al gatto semplicemente come entità che ti dà una prestazione che è appunto l'affetto, le coccole e quello a cui ti manca, la tua compensazione, inevitabilmente tu lo reifichi, cioè tu lo trasformi in un oggetto, in uno strumento per ottenere qualche cosa. Quindi arriviamo al paradosso di una antropomorfizzazione che nello stesso tempo è una cosificazione, una strumentalizzazione. Sembra un paradosso, ma noi riusciamo anche a questo, riusciamo cioè a costruire un rapporto che, se sviluppato in maniera autentica, è qualcosa di straordinario, perché sviluppa in noi una empatia di secondo grado, cioè la nostra capacità di andare oltre noi stessi, non solo come individui ma anche come specie. Lo trasformiamo purtroppo in questo in questa dimensione antropomorfica. Ecco, è un peccato, dal mio punto di vista è un peccato, perché i cani e i gatti ci hanno insegnato tanto, ci hanno aperto mondi e hanno costruito realmente la storia dell'umanità, e questo purtroppo diventa sempre di più una tendenza dell'essere umano a chiudersi all'interno della propria bolla. Voglio dire, tra l'altro, che questa visione del cane e del gatto come pet fa sì che le persone non si chiedano più neanche se conoscono quali sono le esigenze di un cane e di un gatto, non si chiedono, dice, sarò poi in grado di assecondare in qualche modo di rispondere alle richieste legittime, perché un cane nasce cane non perché lo decide, insomma, una volta che un cane è un cane ha delle esigenze che sono imprescindibili. Le persone non se lo chiedono, quindi non si pongono il problema se ignorano, no? Il famoso detto socratico, l'importanza di sapere e di non sapere. Ecco, se tu non prendi in considerazione il fatto che il cane abbia delle caratteristiche particolari, il gatto anche, tu non metti in dubbio la tua ignoranza, tu non la problematizzi, tu la consideri comunque che non ci vuole niente. Quindi si arriva a una sorta di banalizzazione di questo rapporto, le persone non si pongono delle domande, poi si trovano di fronte ai problemi e non sanno come venirne fuori. E questo lo dimostra, oggi non abbiamo più tanto abbandoni quanto continue rinunce di cani e di gatti all'interno dei canili e dei gattili, e sono l'espressione più autentica del fatto che le persone che hanno adottato questi animali non si erano posti dei problemi, non avevano quindi affrontato appunto il socratico aspetta, io non so che di non saperne abbastanza, quindi mi informo, cerco di capire anche nella scelta di una certa razza se effettivamente mi posso prendere un Labrador piuttosto che un Jack Russell, piuttosto che un Rottweiler, perché ovviamente sono cani differenti che chiedono cose differenti. Ma se tu pensi che in fondo siano pet, anche le differenze di razza vengono completamente sbiadite, direi annullate, perché in fondo tutti e tre, Labrador, Jack Russell e Rottweiler, in fondo diventano pet, e da loro si pretende coccole e carezze e nulla in più. Ecco, questo secondo me è un grande problema.
0: Parole che fanno riflettere, quelle del professor Roberto Marchesini. Come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, ma non finisce qui, vi aspetto fra poco sempre qui su Radio Bau in Company, in compagnia di Roberto Marchesini.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: E rieccoci su Radio Bau & Company, in compagnia del professor Roberto Marchesini. Nei giorni scorsi ha sollevato qualche questione al Pet Summit, stiamo cercando di riaffrontarle qui su Radio Bau & Company, in sua compagnia. Si parla tanto di amare i nostri animali domestici, ma dobbiamo imparare a rispettarli, e devo ammettere che su questo, secondo me, spesso non siamo molto bravi.
2: Il terzo problema che ho voluto affrontare in questo summit sulla pet economy è la reificazione dei cani e dei gatti come se fossero degli oggetti. Allora, e le proto-razze ci sono sempre state nella storia dell'umanità, sono state fondamentali, soprattutto a partire dal Neolitico, quando si è cominciato in qualche modo a differenziare il lavoro dell'uomo e a differenziare quindi anche le collaborazioni, quindi i cani che aiutavano l'uomo nella caccia, nella pastorizia, nella difesa. Insomma, è chiaro che piano piano si sono costruite le proto-razze, poi ogni civiltà, questo è stato il secondo passaggio, ha costruito le proprie razze di riferimento. Quindi avevamo i cani dei lacedemoni, degli spartani, avevamo i cani dell'area balcanica, avevamo cani di tante tipologie legate proprio a quella particolare civiltà, ma erano ancora delle razze, queste razze etniche di cani erano comunque fortemente ancora con degli standard molto larghi, il loro aspetto era molto differente tra di loro, e diciamo che forse la caratteristica che li univa era la capacità di svolgere un determinato tipo di lavoro. Questo si viene a perdere soprattutto durante l'età moderna, e in particolare dalla seconda metà dell'Ottocento e direi soprattutto il Novecento. Il Novecento tende a omologare gli standard di razza, ma per fare questo necessariamente deve andare a costruire dei prototipi molto rigidi. E quindi per costruire dei prototipi molto rigidi necessariamente bisogna fare inbreeding. Ora noi ci troviamo di fronte a un impoverimento genetico all'interno delle razze che secondo me è l'aspetto più preoccupante, perché poi da lì nascono tutte le malattie ereditarie, tutte le difficoltà, perché lo sappiamo, in natura è molto importante la biodiversità genetica. Si dice che molto

0: Esattamente come nei prodotti, no? Se io prendo una bibita di una certa marca, mi aspetto che abbia un determinato sapore, una determinata struttura organolettica. Ecco, qui il rischio è proprio che cerchiamo di vedere, di trovare nei cani delle caratteristiche che sono sempre le stesse, ma per far questo bisogna andare contro natura, perché in natura vige la biodiversità, cioè anche la sessualità nasce proprio per il fatto che ogni volta si produce un soggetto con delle caratteristiche diverse. Quindi certamente abbiamo bisogno di rivedere tante cose sul nostro modo di relazionarci con gli animali.
1: Ringrazio ancora moltissimo il professor Roberto Marchesini per il tempo che ci ha dedicato. Rispettiamo i nostri cani e i nostri gatti, non chiedendo loro solo coccole, ma regalandogli invece momenti che loro amano sul serio. Lasciamoli un pochettino di libertà di essere quello che sono sul serio. Io sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: Radio Bow News.
4: Ben ritrovati amici di Radio Bow & Company e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Bow & Company. Il comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Bow & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica e dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ritrovati amici Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare il cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company. Talk about-

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Wine Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete candidarvi.

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata persona dell'anno dall'Associazione per i diritti animali PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane e splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni, ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni appunto i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore di Francesco Taverna, edito da Fabbri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge, quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti alla cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore di Vicky Halls, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halls è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani. Dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura.

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlen, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: E rieccoci su Radio Bau & Company con il momento dell'educatrice cinofila Elena Carla Ambroso. In questo periodo stiamo parlando dell'inserimento di un cucciolo in casa e sicuramente chi ha preso un cucciolo spesso si ritrova con tutte le mani rovinate, perché ai cuccioli piace tanto usare i loro famosi dentini. Potremmo inserire l'uso dei masticativi, ad esempio?
2: La scelta e l'utilizzo dei masticativi nei cuccioli spesso viene sottovalutato, ma è molto importante come strumento di relax nei momenti di eccitazione esagerata e come aiuto nell'abituazione alla solitudine. Il cucciolo ha i denti da latte, quindi vanno scelti masticativi di una durezza che non rischi di spezzarli o provocare traumi alle gengive. Per esempio, polmone di bufalo, zampe di gallina, trippa verde essiccata, verde non per il colore ma perché non è trattata, snack al latte di yak. Riguardo quest'ultimo, un suggerimento importante: prima di darlo al vostro cucciolo, mettetelo a mollo in acqua calda per qualche minuto e poi nel microonde alla massima potenza per un minuto. Ovviamente fatelo raffreddare. Otterrete una specie di gigantesco popcorn friabile che il cucciolo può gustarsi in sicurezza fino a quando, a livello di quantità ingerita, non sia il caso di toglierlo. Mi raccomando, sempre massima sorveglianza per scongiurare che i masticativi possano incastrarsi nel palato se diventati troppo piccoli o aguzzi.
1: Ringrazio ancora tantissimo Elena Carla Ambroso per questo prezioso consiglio sull'inserimento dei cuccioli in casa. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau & Company.
2: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bowie & Company con Speak Low.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sollevante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo, ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che gli ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

0: Nessuno ci crede, eppure tutti lo ascoltano. Fra poco, Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau, naturalmente.
1: Astro Bau su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione, cari animali gemelli, e renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Quale dono è più grande dell'amore di un gatto? Charles Dickens. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

La storia parla troppo poco degli animali. Elias Canetti. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau and Company.
2: E ben ritrovati su Radio Bau and Company, sono Davide Cavalieri e ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo.

0: e che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così cinque ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti miagolo la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Femina nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Grieg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Sulla natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata, però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura.
1: Let's go.

Peter Dinklage ha invitato i suoi fan ad adottare cani dai rifugi invece di acquistarli dagli allevamenti, spiegando che il successo di Game of Thrones ha spinto molte persone a comprare degli husky perché ricordavano molto i metalupi della serie televisiva. Secondo diverse associazioni animaliste, molti di questi cani sono poi stati abbandonati quando i proprietari si sono resi conto di quanto la razza fosse impegnativa da gestire. Ai ai ai. È nel 2017 che Dinklage ha collaborato con PETA per mettere in guardia le persone dagli acquisti impulsivi, ricordando che ogni anno milioni di cani finiscono nei rifugi e che adottare un animale significa assumersi una responsabilità per tutta la vita e non seguire solo la moda del momento. Da anni l'attore sostiene le cause per il benessere degli animali e promuove il vegetarianesimo facendo suo il famoso messaggio adotta non comprare. Questa è sempre Radio Bain & Company, resta con noi per tutta l'estate.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Vi ho parlato spesso di Choupette e di Karl Lagerfeld, quando in realtà sono molti gli animali a fianco dei grandi personaggi della moda. Basti pensare a John Galliano e Coco e Gypsy, i suoi due grifoni di Bruxelles, oppure a Bobby, il cane che Christian Dior considerava come il suo portafortuna, a cui recentemente la Maison ha dedicato una borsa. E come non citare un terrier battezzato Popcorn dall'estrosa Elsa Schiaparelli. Il mondo della moda ama gli animali da compagnia, forse perché il loro innato senso dello stile è inimitabile.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali Acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare? Profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

0: tuoi molto meglio di un
1: Il comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau and Company.
2: E ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484, un dato della stagione venatoria del 2025-26, e si tratta solo dello 0,8% della popolazione italiana con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza relativa risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega abolizione della caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

Il magazine Rolling Stones l'ha piazzata alla 59esima posizione della classifica dei 100 migliori cantanti di sempre. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto 138 premi, fra cui 5 Brit Award, 4 MTV Music Award, 3 UK Music Video Award e un premio italiano della musica. È stata inoltre 15 volte ai Grammy Award, ha un premio Oscar e 2 Golden Globe. E nel 2000 ha vinto la Palma d'Oro e il premio per la migliore attrice al Festival di Cannes. Shh, c'è Bjork con It's So Quiet.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi, ovviamente, la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa rifamiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte.

Axl Rose piange la scomparsa di Whiskey Maranello Rose, uno dei suoi amatissimi gatti, morto da poco tempo all'età di 16 anni. Il frontman dei Guns N' Roses ha condiviso sui social una foto di Whiskey insieme a un altro dei suoi gatti, accompagnandola con un messaggio particolarmente affettuoso nel quale lo ha ricordato come un figlio, un fratello, un amico. Whiskey faceva parte della famiglia di Axl dal 2010. Il cantante, da sempre molto legato ai suoi animali, aveva già affrontato nel 2021 la perdita di un altro dei suoi gatti, Dexter. Oggi al suo fianco c'è ancora Dijon, che ha recentemente compiuto 21 anni. Il messaggio di Axl ha raccolto velocemente migliaia di reazioni e parole di vicinanza da parte dei fan, perché per chi ne ama davvero gli animali non sono semplicemente animali domestici. Sono parte della nostra esistenza, sono famiglia, sono parte di noi.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Qualche giorno fa al Pet Summit ho avuto il piacere di incontrare Roberto Marchesini, che ha fatto un intervento molto importante per ricordarci che non ci comportiamo esattamente così bene nei confronti dei nostri amici animali, come amiamo tanto chiamarli. Cosa stiamo sbagliando quindi, Roberto? Oggi, come oggi, nella relazione con i nostri famosi amici animali da compagnia.
2: Il rapporto con gli animali è sempre stato importante per l'essere umano, fin da quando i primi uomini hanno iniziato a dipingere animali sulle pareti delle caverne. La relazione poi col cane ha veramente costruito l'umanità, anche per la sua antichità, insomma, ed effettivamente tutto il paleolitico ci parla di questo rapporto, il mesolitico, che ha aiutato l'essere umano ad allargare i propri spazi, i propri orizzonti, andando a colonizzare anche nuovi continenti, nuovi habitat. Il rapporto col gatto è stato centrale nella rivoluzione del neolitico e ha consentito appunto la costruzione dei granai, la difesa della casa, la stanzialità dell'essere umano. Quindi diciamo che sono stati dei compagni fondamentali nella nostra storia, che poi ci hanno accompagnato durante lo sviluppo delle grandi civiltà e poi durante il Medioevo fino ad oggi. Ecco, qual è la cosa importante di questo rapporto? Che diciamo ogni specie ha una prospettiva sul mondo ed è in grado quindi di mostrarcela. Ovviamente se noi siamo nella condizione di guardarla, di osservarla, di valorizzarla, se siamo interessati a questa prospettiva e quindi di portarci al di fuori di quello che è una visione antropocentrica e quindi di darci dei nuovi contributi, di arricchirci sostanzialmente. Ecco, il grosso problema, a mio avviso, di questo periodo storico è che l'essere umano non è più interessato a quello che un cane, un gatto effettivamente gli possa dire, ma è più interessato a far sì che il cane e il gatto diventino una sorta di sostituto di qualcos'altro. E quindi c'è un rapporto, direi, unidirezionale, non c'è un rapporto bidirezionale, e c'è molto spesso una tendenza da parte dell'essere umano ad assecondare il proprio egocentrismo, il proprio narcisismo, la voglia, insomma, di avere uno specchio davanti a sé che possa riflettere quelle che sono le sue aspettative, le sue motivazioni. Quindi diciamo che io parlo di una vera e propria eutanasia di un amore, cioè qualcosa che purtroppo nel tempo è andato a perdersi proprio perché l'essere umano ha iniziato a disinteressarsi effettivamente di quello che gli animali potevano dirgli. Io penso che questa relazione invece sia molto importante, perché è una relazione che ci allarga la nostra empatia, allarga la nostra capacità di vedere il mondo da un angolo di visuale, attraverso un'ottica differente dalla nostra. Quindi questo secondo me è il punto fondamentale di questa relazione. Se noi togliamo questa relazione, questa valenza, queste caratteristiche, in un certo senso la impoveriamo, perché rimaniamo chiusi all'interno di noi stessi, rimaniamo chiusi all'interno della nostra, del nostro angolo di visuale. Ovviamente questo non si ripercuote solamente su una diminuzione di valore della relazione stessa, perché una relazione, come sappiamo, significa comunque accettare l'altro, conoscere la diversità, insomma, una relazione è sempre bidirezionale. Quindi indubbiamente i cani e il gatto non hanno più la capacità di darci quello che ancora nella cultura rurale ci davano, cioè la capacità di guardare il mondo attraverso occhi differenti e quindi di arricchirci di prospettive nuove. Ma nello stesso tempo e questo secondo me è la cosa più grave, questi animali sono maltrattati perché nessuno si interessa più delle loro esigenze reali, etologiche, comportamentali, perché si ritiene che siano come dei quasi umani, dei bambini, e quindi si hanno degli atteggiamenti di cura, di coccole, carezze, ma che effettivamente non tengono conto del fatto che un gatto ha bisogno di fare il gatto, un cane ha bisogno di fare il cane, cioè di poter esprimere quelle che sono le loro esigenze comportamentali di specie. Ecco, si parla molto spesso di animali come esseri senzienti. Certo, gli animali come l'essere umano sono esseri sensibili, capaci di provare gioia, paura, tristezza, dolore, piacere. Certo, la senzienza è uno degli aspetti fondamentali, ma non è il solo. Cioè, gli animali sono soprattutto entità desideranti, cioè sono entità che vogliono fare delle cose. Chiunque ha un cane sa perfettamente che il cane ha bisogno di fare determinate attività. Se ha un gatto sa perfettamente che lui ama rincorrere, ama nascondersi, ama esplorare. Quindi l'essere desiderante significa che ogni specie ha, potremmo dire, degli hobby particolari, no? E che vuole svolgere per star bene, altrimenti si annoia, altrimenti va in frustrazione, altrimenti si deprime, come noi. Anche noi abbiamo delle tendenze, no? Delle motivazioni interne. Per esempio l'essere umano ama raccogliere, ama prendersi cura, ama imitare, ama esplorare. Ecco, il fatto che noi non consideriamo più gli animali e i cani e gatto nelle loro caratteristiche è molto spesso, diciamo, siamo negligenti soprattutto su questa loro tendenza a desiderare, che invece è fondamentale per star bene. Io vedo che la stragrande maggioranza dei cani e dei gatti soffre di disagio proprio espressivo, cioè quel disagio che è legato al fatto che non viene dato loro la possibilità di esprimere determinate motivazioni, quindi determinati desideri espressivi.
1: Rispettiamo l'identità degli animali che abbiamo scelto di avere a fianco senza confondere la senzienza con l'antropomorfizzazione. Ma non finisce qui, naturalmente. Vi aspetto sempre qui con il professor Roberto Marchesini su Radio Bio & Company, naturalmente.

0: Rieccoci, Radio Bain Company, siamo in compagnia del professor Roberto Marchesini e stiamo parlando un pochettino dell'argomento che ha affrontato nei giorni scorsi al Pet Summit. Cane e gatto ci sono a fianco da talmente tanto tempo da averci insegnato tanto. Eppure, per una sorta di comodità, abbiamo deciso di coniare la parola pet, che a Roberto Marchesini non piace particolarmente.
1: La seconda cosa che io appunto ritengo debba essere in qualche modo messa sotto critica è la parola pet, non perché voglia a tutti i costi essere come dire critico o creare problemi rispetto a quello che ormai è un sentire comune. Ma dal mio punto di vista la parola pet rischia di liquefare letteralmente quella che è l'etologia di una specie, perché non prendiamo più in considerazione il fatto che un cane è un cane, un gatto è un gatto, con le notevoli differenze, perché anche da un punto di vista relazionale il cane è un animale fortemente collaborativo e quindi che interpreta tutta la sua relazione con l'essere umano in senso collaborativo, quindi anche l'affettività si svolge nell'ambito della collaborazione, mentre il gatto ha una socialità conviviale per cui ha proprio un altro modo di porsi nei nostri confronti. Non è che uno è sociale e l'altro è solitario, sono due modi differenti di essere sociali, ma nel momento in cui noi parliamo di pet, noi parliamo semplicemente di un'entità a cui chiediamo affetto, a cui chiediamo coccole e che quindi tutto viene immerso in questa sorta di atmosfera zuccherosa che alla fin fine non tiene conto invece che si tratta di rapporti vivi, autentici e che si svolgono anche nell'ambito dell'amicizia, della vicinanza, dell'affettività, ma che vanno oltre a questo, non possono essere interpretati esclusivamente sotto questa luce. Quindi la parola pet, a mio avviso, ha questo aspetto quasi pornografico, proprio come la pornografia che trasforma il rapporto d'amore in un rapporto esclusivamente di tipo fisico ed esteriore. Ecco, io vedo nella parola pet una sorta di pornografia della relazione con le altre specie, perché non dà la possibilità a questa relazione di esprimere tutte quelle che sono le sue valenze. Noi rimaniamo così incastrati all'interno di questa dimensione che poi alla fine non vorrebbe trasformare l'animale in un oggetto, ma di fatto lo trasforma, perché se tu pensi al cane e al gatto semplicemente come entità che ti dà una prestazione che è appunto l'affetto, le coccole e quello a cui ti manca, la tua compensazione, inevitabilmente tu lo reifichi, cioè tu lo trasformi in un oggetto, in uno strumento per ottenere qualche cosa. Quindi arriviamo al paradosso di una antropomorfizzazione che nello stesso tempo è una cosificazione, una strumentalizzazione. Sembra un paradosso, ma noi riusciamo anche a questo, riusciamo cioè a costruire un rapporto che, se sviluppato in maniera autentica, è qualcosa di straordinario, perché sviluppa in noi una empatia di secondo grado, cioè la nostra capacità di andare oltre noi stessi, non solo come individui ma anche come specie, lo trasformiamo purtroppo in questo in questa dimensione antropomorfica. Ecco, è un peccato, dal mio punto di vista è un peccato, perché il cane e il gatto ci hanno insegnato tanto, ci hanno aperto mondi e hanno costruito realmente la storia dell'umanità, e questo purtroppo diventa sempre di più una tendenza dell'essere umano a chiudersi all'interno della propria bolla. Voglio dire tra l'altro che questa visione del cane e il gatto come pet fa sì che le persone non si chiedano più neanche se conoscono quali sono le esigenze di un cane e di un gatto, non si chiedono, dice, sarò o in grado di assecondare in qualche modo, di rispondere alle richieste legittime, perché un cane nasce cane non perché lo decide, insomma, una volta che un cane è un cane ha delle esigenze che sono imprescindibili. Le persone non se lo chiedono, quindi non si pongono il problema se ignorano, no? Il famoso detto socratico, l'importanza di sapere e di non sapere. Ecco, se tu non prendi in considerazione queste, il fatto che il cane abbia delle caratteristiche particolari, il gatto anche, tu non metti in dubbio la tua ignoranza, tu non la problematizzi, tu la consideri comunque che non ci vuole niente. Quindi si arriva a una sorta di banalizzazione di questo rapporto, le persone non si pongono delle domande, poi si trovano di fronte ai problemi e non sanno come venirne fuori. E questo lo dimostra, oggi non abbiamo più tanto abbandoni quanto continue rinunce di cani e di gatti all'interno dei canili e dei gattili, e sono l'espressione più autentica del fatto che le persone che hanno adottato questi animali non si erano posti dei problemi, non avevano quindi affrontato appunto il socratico aspetta. Io non so che di non saperne abbastanza, quindi mi informo, cerco di capire anche nella scelta di una certa razza se effettivamente posso prendere un Labrador piuttosto che un Jack Russell, piuttosto che un Rottweiler, perché ovviamente sono cani differenti che chiedono cose differenti. Ma se tu pensi che in fondo siano pet, anche le differenze di razza vengono completamente sbiadite, direi annullate, perché in fondo tutti e tre, Labrador, Jack Russell e Rottweiler, in fondo diventano pet, e da loro si pretende coccole e carezze e nulla in più. Ecco, questo secondo me è un grande problema.
0: Parole che fanno riflettere, quelle del professor Roberto Marchesini. Come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, ma non finisce qui, vi aspetto fra poco, sempre qui su Radio Bau & Company, in compagnia di Roberto Marchesini.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Cari, eccoci su Radio Bau & Company, in compagnia del professor Roberto Marchesini. Nei giorni scorsi ha sollevato qualche questione al Pet Summit, stiamo cercando di riaffrontarle qui su Radio Bau & Company, in sua compagnia. Si parla tanto di amare i nostri animali domestici, ma dobbiamo imparare a rispettarli, e devo ammettere che su questo, secondo me, spesso non siamo molto bravi.
2: Il terzo problema che ho voluto affrontare in questo summit sulla pet economy è la reificazione dei cani e dei gatti come se fossero degli oggetti. Allora, e le proto-razze ci sono sempre state nella storia dell'umanità, sono state fondamentali, soprattutto a partire dal Neolitico, quando si è cominciato in qualche modo a differenziare il lavoro dell'uomo e a differenziare quindi anche le collaborazioni, quindi i cani che aiutavano l'uomo nella caccia, nella pastorizia, nella difesa. Insomma, è chiaro che piano piano si sono costruite le proto-razze, poi ogni civiltà, questo è stato il secondo passaggio, ha costruito le proprie razze di riferimento. Quindi avevamo i cani dei lacedemoni, degli spartani, avevamo i cani dell'area balcanica, avevamo cani di tante tipologie legate proprio a quella particolare civiltà, ma erano ancora delle razze, delle, che in queste etnorazze, queste razze etniche di cani erano comunque fortemente ancora con degli standard molto larghi, non, ecco, il loro aspetto era molto differente tra di loro, e diciamo che forse la caratteristica che li univa era la capacità di svolgere un determinato tipo di lavoro. Questo si viene a perdere soprattutto durante l'età moderna, e in particolare dalla seconda metà dell'Ottocento e direi soprattutto il Novecento. Il Novecento tende a omologare gli standard di razza, ma per fare questo necessariamente deve andare a costruire dei prototipi molto rigidi. E quindi per costruire dei prototipi molto rigidi necessariamente bisogna fare inbreeding. Ora noi ci troviamo di fronte a un impoverimento genetico all'interno delle razze che è, secondo me, è l'aspetto più preoccupante, perché poi da lì nascono tutte le malattie ereditarie, tutte le difficoltà, perché lo sappiamo, in natura è molto importante la biodiversità genetica. Si dice che molto spesso una specie si estingue proprio per diminuzione della biodiversità genetica, cioè quando praticamente c'è un inbreeding troppo stretto. Ecco, noi stiamo facendo questo, e questo secondo me è un grosso problema. Noi dovremmo rivedere il concetto di standard di razza ed evitare questa caduta, questa forte caduta della biodiversità genetica, e allentando questa tendenza all'inbreeding. Purtroppo, se continuiamo a pensare ai cani come a delle entità che devono essere prodotte in scala e che quindi devono avere determinati, come dire, requisiti visivi, anche qui ovviamente c'è un grosso problema, cioè il fatto che le persone scelgono i cani non sulla base delle loro attitudini ma dal loro morfotipo, è chiaro che esattamente come nei prodotti, no? Se io prendo una bibita di una certa marca mi aspetto che abbia un determinato sapore, una determinata struttura organolettica. Ecco, qui il rischio è proprio che cerchiamo di vedere e di trovare nei cani delle caratteristiche che sono sempre le stesse, ma per far questo bisogna andare contro natura, perché in natura vige la biodiversità, cioè anche la sessualità nasce proprio per il fatto che ogni volta si produce un soggetto con delle caratteristiche diverse. Quindi certamente abbiamo bisogno di rivedere tante cose sul nostro modo di relazionarci con gli animali.
1: Ringrazio ancora moltissimo professor Roberto Marchesini per il tempo che ci ha dedicato. Rispettiamo i nostri cani e i nostri gatti, non chiedendo loro solo coccole, ma regalandogli invece momenti che loro amano sul serio. Lasciamoli un pochettino di libertà di essere quello che sono sul serio. Io sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

18 anni di vita insieme, di ricordi e di amore. Gwen Stefani e Blake Shelton hanno annunciato la morte della loro amata cagnolina Betty. A dare la triste notizia è stata proprio la cantante, che sui social ha condiviso un video con alcuni momenti vissuti insieme. Betty con la coppia, con i figli di Gwen, nel ranch di famiglia e persino nel videoclip di Nobody But You. Ci ha fatto sorridere tutti per 18 anni, ci mancherà per sempre. Grazie Betty per tutto l'amore e la gioia che hai portato nelle nostre vite. Questo è il saluto di Gwen sui social. Betty inizialmente in realtà era la cagnolina di Blake Shelton, ma quando Gwen entrò nella loro vita è nata immediatamente un legame speciale tra di loro. Tanto che lo stesso cantante scherzava spesso dicendo che Betty fosse ormai diventata il cane di Gwen. Solo poche settimane fa era apparsa accanto alla cantante nel camerino di un concerto. 18 anni sono davvero tantissimi, una lunghissima storia d'amore, e immagino lo strazio di Gwen e di Blake. Ciao Betty.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Yeah.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione. Cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Radio Bau News.
4: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia. E sono certo che lo state facendo anche voi.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati ai amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci ben ritrovati su Radio Bau & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande. Ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITA Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa. Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bau & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau Company, e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Bau Company. Il comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Bau Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, eh? Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con sta compagnia.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben trovati amici Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

0: gabbia.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: E ben ritrovati su Radio Bao & Company. È il momento della nostra amica Elena Carla Ambroso, l'educatrice cinofila di riferimento di Radio Bao & Company. Ciao Elena, ben trovata a Radio Bao.
3: Ciao amici di Radio Bao.
2: Un argomento piuttosto ostico: la pipì dei cuccioli. Io so addirittura di persone che hanno tentato di restituire i cuccioli perché pensavano che fossero rotti, perché facevano troppa pipì. Elena, spiegaci un po' bene le cose.
3: Premessa essenziale: i cuccioli fino circa 4 mesi fanno molte pipì, non per maleducazione o dispetto, ma perché la muscolatura della vescica non è ancora matura da permettere di tenerla per un tot di ore consecutive. In casa posizionate un massimo di 2 traversine nei punti dove notate che il cucciolo fa più spesso pipì e cambiatele, mi raccomando, ogni volta che le sporca per questioni igieniche. Non stupitevi se tentano di distruggerle, fa parte della loro fase orale di esplorazione. Dunque, impostate in modo flessibile 3 uscite, che rimarranno fisse per tutta la vita circa. La mattina appena si sveglia, a metà giornata e la sera prima di andare a dormire. Aggiungete altre 2 uscite che gestirà in base a come starà andando la giornata, ricordandovi che al cucciolo scappa la pipì allo svegliarsi dalle sue dormite, dopo i pasti, dopo le sessioni di gioco e ovviamente dopo aver bevuto molto. Non sgridate né gratificate il cucciolo quando sporca in casa, non è una colpa ma non va nemmeno confermato. Al contrario, quando sporcano fuori, gratificateli come se avessero vinto un oro olimpico.
2: Quindi i cuccioli non hanno le guarnizioni del rubinetto da cambiare, semplicemente devono crescere. Grazie Elena per i tuoi preziosi consigli, io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Elena Carla Ambroso.
3: Ci risentiamo presto in compagnia dei vostri amici a quattro zampe.

è stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Lori Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Band Company con Call on Me. Caught in the crossbow of

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità. Fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e appieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica. Istruttivo. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è Un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling & Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno, che può essere proprio un miagolo lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

0: Cosa ci raccontano le stelle oggi per noi e i nostri animali? Fra poco c'è Astrobau con Federica Farini, sempre qui su Radio Pau.
1: Astrobau su Radio Pau & Company, naturalmente. Astrobau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti, Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati. Charles Robert Darwin. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Qualche giorno fa al Pet Summit ho avuto il piacere di incontrare Roberto Marchesini, che ha fatto un intervento molto importante per ricordarci che non ci comportiamo esattamente così bene nei confronti dei nostri amici animali, come amiamo tanto chiamarli. Cosa stiamo sbagliando quindi, Roberto, oggi come oggi nella relazione con i nostri famosi amici animali da compagnia?
2: Il rapporto con gli animali è sempre stato importante per l'essere umano, fin da quando i primi uomini hanno iniziato a dipingere animali sulle pareti delle caverne. La relazione poi col cane ha veramente costruito l'umanità, anche per la sua antichità, insomma, ed effettivamente tutto il paleolitico ci parla di questo rapporto, il mesolitico, che ha aiutato l'essere umano ad allargare i propri spazi, i propri orizzonti, andando a colonizzare anche nuovi continenti, nuovi habitat. Il rapporto col gatto è stato centrale nella rivoluzione del neolitico e ha consentito appunto la costruzione dei granai, la difesa della casa, la stanzialità dell'essere umano. Quindi diciamo che sono stati dei compagni fondamentali nella nostra storia, che poi ci hanno accompagnato durante lo sviluppo delle grandi civiltà e poi durante il Medioevo fino ad oggi. Ecco, qual è la cosa importante di questo rapporto? Che diciamo ogni specie ha una prospettiva sul mondo ed è in grado quindi di mostrarcela. Ovviamente se noi siamo nella condizione di guardarla, di osservarla, di valorizzarla, se siamo interessati a questa prospettiva e quindi di portarci al di fuori di quello che è una visione antropocentrica e quindi di darci dei nuovi contributi, di arricchirci sostanzialmente. Ecco, il grosso problema, a mio avviso, di questo periodo storico è che l'essere umano non è più interessato a quello che un cane, un gatto effettivamente gli possa dire, ma è più interessato a far sì che il cane e il gatto diventino una sorta di sostituto di qualcos'altro. E quindi c'è un rapporto, direi, unidirezionale, non c'è un rapporto bidirezionale, e c'è molto spesso una tendenza da parte dell'essere umano ad assecondare il proprio egocentrismo, il proprio narcisismo, la voglia, insomma, di avere uno specchio davanti a sé che possa riflettere quelle che sono le sue aspettative, le sue motivazioni. Quindi diciamo che io parlo di una vera e propria eutanasia di un amore, cioè qualcosa che purtroppo nel tempo è andato a perdersi proprio perché l'essere umano ha iniziato a disinteressarsi effettivamente di quello che gli animali potevano dirgli. Io penso che questa relazione invece sia molto importante, perché è una relazione che ci allarga la nostra empatia, allarga la nostra capacità di vedere il mondo da un angolo di visuale, attraverso un'ottica differente dalla nostra. Quindi questo secondo me è il punto fondamentale di questa relazione. Se noi togliamo questa relazione, questa valenza, queste caratteristiche, in un certo senso la impoveriamo, perché rimaniamo chiusi all'interno di noi stessi, rimaniamo chiusi all'interno della nostra, del nostro angolo di visuale. Ovviamente questo non si ripercuote solamente su una diminuzione di valore della relazione stessa, perché una relazione, come sappiamo, significa comunque accettare l'altro, conoscere la diversità, insomma, una relazione è sempre bidirezionale. Quindi indubbiamente i cani e il gatto non hanno più la capacità di darci quello che ancora nella cultura rurale ci davano, cioè la capacità di guardare il mondo attraverso occhi differenti e quindi di arricchirci di prospettive nuove. Ma nello stesso tempo e questo secondo me è la cosa più grave, questi animali sono maltrattati perché nessuno si interessa più delle loro esigenze reali, etologiche, comportamentali, perché si ritiene che siano come dei quasi umani, dei bambini, e quindi si ha, diciamo, si hanno degli atteggiamenti di cura, di coccole, carezze, ma che effettivamente non tengono conto del fatto che un gatto ha bisogno di fare il gatto, un cane ha bisogno di fare il cane, cioè di poter esprimere quelle che sono le loro esigenze comportamentali di specie. Ecco, si parla molto spesso di animali come esseri senzienti. Certo, gli animali come l'essere umano sono esseri sensibili, capaci di provare gioia, paura, tristezza, dolore, piacere. Certo, la senzienza è uno degli aspetti fondamentali, ma non è il solo. Cioè, gli animali sono soprattutto entità desideranti, cioè sono entità che vogliono fare delle cose. Chiunque ha un cane sa perfettamente che il cane ha bisogno di fare determinate attività. Se ha un gatto sa perfettamente che lui ama rincorrere, ama nascondersi, ama esplorare. Quindi l'essere desiderante significa che ogni specie ha, potremmo dire, degli hobby particolari, no? E che vuole svolgere per star bene, altrimenti si annoia, altrimenti va in frustrazione, altrimenti si deprime, come noi, anche noi abbiamo delle tendenze, no? Delle motivazioni interne. Per esempio l'essere umano ama raccogliere, ama prendersi cura, ama imitare, ama esplorare. Ecco, il fatto che noi non consideriamo più gli animali e il cane e il gatto nelle loro caratteristiche è molto spesso, diciamo, siamo negligenti soprattutto su questa loro tendenza a desiderare, che invece è fondamentale per star bene. Io vedo che la stragrande maggioranza dei cani e dei gatti soffre di disagio proprio espressivo, cioè quel disagio che è legato al fatto che non viene dato loro la possibilità di esprimere determinate motivazioni, quindi determinati desideri espressivi.
1: Rispettiamo l'identità degli animali che abbiamo scelto di avere a fianco senza confondere la senzienza con l'antropomorfizzazione. Ma non finisce qui, naturalmente. Vi aspetto sempre qui con il professor Roberto Marchesini su Radio Bio & Company, naturalmente.

0: Rieccoci, Radio Bain Company, siamo in compagnia del professor Roberto Marchesini e stiamo parlando un pochettino dell'argomento che ha affrontato nei giorni scorsi al Pet Summit. Cane e gatto ci sono a fianco da talmente tanto tempo da averci insegnato tanto. Eppure, per una sorta di comodità, abbiamo deciso di coniare la parola pet, che a Roberto Marchesini non piace particolarmente.
1: La seconda cosa che io appunto ritengo debba essere in qualche modo messa sotto critica è la parola pet, non perché si voglia a tutti i costi essere come dire, critico o creare problemi rispetto a quello che ormai è un sentire comune. Ma dal mio punto di vista la parola pet rischia di liquefare letteralmente quella che è l'etologia di una specie, perché non prendiamo più in considerazione il fatto che un cane è un cane, un gatto è un gatto, con le notevoli differenze, perché anche da un punto di vista relazionale il cane è un animale fortemente collaborativo e quindi che interpreta tutta la sua relazione con l'essere umano in senso collaborativo, quindi anche l'affettività si svolge nell'ambito della collaborazione, mentre il gatto ha una socialità conviviale per cui ha proprio un altro modo di porsi nei nostri confronti. Non è che uno è sociale e l'altro è solitario, sono due modi differenti di essere sociali. Ma nel momento in cui noi parliamo di pet, noi parliamo semplicemente di un'entità a cui chiediamo affetto, a cui chiediamo coccole e che quindi tutto viene immerso in questa sorta di atmosfera zuccherosa che alla fin fine non tiene conto invece che si tratta di rapporti vivi, autentici e che si svolgono anche nell'ambito dell'amicizia, della vicinanza, dell'affettività, ma che vanno oltre a questo, non possono essere interpretati esclusivamente sotto questa luce. Quindi la parola pet, a mio avviso, ha questo aspetto quasi pornografico, proprio come la pornografia che trasforma il rapporto d'amore in un rapporto esclusivamente di tipo fisico ed esteriore. Ecco, io vedo nella parola pet una sorta di pornografia della relazione con le altre specie, perché non dà la possibilità a questa relazione di esprimere tutte quelle che sono le sue valenze. Noi rimaniamo così incastrati all'interno di questa dimensione che poi alla fine non vorrebbe trasformare l'animale in un oggetto, ma di fatto lo trasforma, perché se tu pensi al cane e al gatto semplicemente come entità che ti dà una prestazione che è appunto l'affetto, le coccole e quello a cui ti manca, la tua compensazione, inevitabilmente tu lo reifichi, cioè tu lo trasformi in un oggetto, in uno strumento per ottenere qualche cosa. Quindi arriviamo al paradosso di una antropomorfizzazione che nello stesso tempo è una cosificazione, una strumentalizzazione. Sembra un paradosso, ma noi riusciamo anche a questo, riusciamo cioè a costruire un rapporto che, se sviluppato in maniera autentica, è qualcosa di straordinario, perché sviluppa in noi una empatia di secondo grado, cioè la nostra capacità di andare oltre noi stessi, non solo come individui ma anche come specie. Lo trasformiamo purtroppo in questa dimensione antropomorfica. Ecco, è un peccato, dal mio punto di vista è un peccato, perché i cani e i gatti ci hanno insegnato tanto, ci hanno aperto mondi e hanno costruito realmente la storia dell'umanità, e questo purtroppo diventa sempre di più una tendenza dell'essere umano a chiudersi all'interno della propria bolla. Voglio dire, tra l'altro, che questa visione del cane e il gatto come pet fa sì che le persone non si chiedano più neanche se conoscono quali sono le esigenze di un cane e di un gatto, non si chiedono, dice, sarò poi in grado di assecondare in qualche modo, di rispondere alle richieste legittime, perché un cane nasce cane non perché lo decide, insomma, una volta che un cane è un cane ha delle delle esigenze che sono imprescindibili. Le persone non se lo chiedono, quindi non si pongono il problema se ignorano, no? Il famoso detto socratico, l'importanza di sapere e di non sapere. Ecco, se tu non prendi in considerazione queste, il fatto che il cane abbia delle caratteristiche particolari, il gatto anche, tu non metti in dubbio la tua ignoranza, tu non la problematizzi, tu la consideri comunque che non ci vuole niente. Quindi si arriva a una sorta di banalizzazione di questo rapporto, le persone non si pongono delle domande, poi si trovano di fronte ai problemi e non sanno come venirne fuori. E questo lo dimostra, oggi non abbiamo più tanto abbandoni quanto continue rinunce di cani e di gatti all'interno dei canili e dei gattili, e sono l'espressione più autentica del fatto che le persone che hanno adottato questi animali non si erano posti dei problemi, non avevano quindi affrontato appunto il socratico aspetta, io non so che di non saperne abbastanza, quindi mi informo, cerco di capire anche nella scelta di una certa razza se effettivamente mi posso prendere un labrador piuttosto che un Jack Russell, piuttosto che un Rottweiler, perché ovviamente sono cani differenti che chiedono cose differenti. Ma se tu pensi che in fondo siano pet, anche le differenze di razza vengono completamente sbiadite, direi annullate, perché in fondo tutti e tre, Labrador, Jack Russell e Rottweiler, in fondo diventano pet, e da loro si pretende coccole e carezze e nulla in più. Ecco, questo secondo me è un grande problema.
0: Parole che fanno riflettere, quelle del professor Roberto Marchesini. Come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, ma non finisce qui, vi aspetto fra poco, sempre qui su Radio Bau and Company, in compagnia di Roberto Marchesini.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: E rieccoci su Radio Bio & Company, in compagnia del professor Roberto Marchesini. Nei giorni scorsi ha sollevato qualche questione al Pet Summit, stiamo cercando di riaffrontarle qui su Radio Bio & Company, in sua compagnia. Si parla tanto di amare i nostri animali domestici, ma dobbiamo imparare a rispettarli, e devo ammettere che su questo, secondo me, spesso non siamo molto bravi.
1: Il terzo problema che ho voluto affrontare in questo summit sulla pet economy è la reificazione dei cani e dei gatti come se fossero degli oggetti. Allora, le proto-razze ci sono sempre state nella storia dell'umanità, sono state fondamentali, soprattutto a partire dal Neolitico, quando si è cominciato in qualche modo a differenziare il lavoro dell'uomo e a differenziare quindi anche le collaborazioni, quindi i cani che aiutavano l'uomo nella caccia, nella pastorizia, nella difesa. Insomma, è chiaro che piano piano si sono costruite le proto-razze, poi ogni civiltà, questo è stato il secondo passaggio, ha costruito le proprie razze di riferimento. Quindi avevamo i cani dei lacedemoni, degli spartani, avevamo i cani dell'area balcanica, avevamo cani di tante tipologie legate proprio a quella particolare civiltà, ma erano ancora delle razze, queste razze etniche di cani erano comunque fortemente ancora con degli standard molto larghi, non, ecco, il loro aspetto era molto differente tra di loro, e diciamo che forse la caratteristica che li univa era la capacità di svolgere un determinato tipo di lavoro. Questo si viene a perdere soprattutto durante l'età moderna, e in particolare dalla seconda metà dell'Ottocento e direi soprattutto il Novecento. Il Novecento tende a omologare gli standard di razza, ma per fare questo necessariamente deve andare a costruire dei prototipi molto rigidi. E quindi per costruire dei prototipi molto rigidi necessariamente bisogna fare inbreeding. Ora noi ci troviamo di fronte a un impoverimento genetico all'interno delle razze che è, secondo me, è l'aspetto più preoccupante, perché poi da lì nascono tutte le malattie ereditarie, tutte le difficoltà, perché lo sappiamo, in natura è molto importante la biodiversità genetica. Si dice che molto spesso una specie si estingue proprio per diminuzione della biodiversità genetica, cioè quando praticamente c'è un inbreeding troppo stretto. Ecco, noi stiamo facendo questo, e questo secondo me è un grosso problema. Noi dovremmo rivedere il concetto di standard di razza ed evitare questa caduta, questa forte caduta della biodiversità genetica, e allentando questa tendenza all'inbreeding. Purtroppo, se continuiamo a pensare ai cani come a delle entità che devono essere prodotte in scala e che quindi devono avere determinati, come dire, requisiti visivi, anche qui ovviamente c'è un grosso problema, cioè il fatto che le persone scelgono i cani non sulla base delle loro attitudini, ma dal loro morfotipo, è chiaro che esattamente come nei prodotti, no? Se io prendo una bibita di una certa marca, mi aspetto che abbia un determinato sapore, una determinata struttura organolettica. Ecco, qui il rischio è proprio che cerchiamo di vedere e di trovare nei cani delle caratteristiche che sono sempre le stesse, ma per far questo bisogna andare contro natura, perché in natura vige la biodiversità, cioè anche la sessualità nasce proprio per il fatto che ogni volta si produce un soggetto con delle caratteristiche diverse. Quindi certamente abbiamo bisogno di rivedere tante cose sul nostro modo di relazionarci con gli animali.
0: Ringrazio ancora moltissimo professor Roberto Marchesini per il tempo che ci ha dedicato. Rispettiamo i nostri cani e i nostri gatti, non chiedendo loro solo coccole, ma regalandogli invece momenti che loro amano sul serio. Lasciamoli un pochettino di libertà di essere quello che sono sul serio. Io sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Venuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau

E rieccoci, ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia, chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, con The

0: nostro bar. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

La perdita di mia zia Dolly è un dolore troppo grande e intimo per essere raccontato fino in fondo. L'amerò per sempre e continuerò a renderla orgogliosa. Queste le parole con cui Miley Cyrus ricorda Dolly Parton, sua zia, raccontando il dolore per la sua perdita e il legame profondo che le univa. Un rapporto fatto di affetto, musica e momenti lontani dai riflettori, che Miley ha scelto di custodire personalmente nel suo cuore. Ciao Dolly.

ha da sempre un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare

sui animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Boy & Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company. No.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 705. Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 705.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici dalla bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

il loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.